Ostimato, pissicoletto, pissicoletto, pissicoletto. Sacca buona, me fai comment, fai comment, fai comment. Sacca giosco, dici, c'è naccio, ma ritu potrebbe c'è su, se si faccia.